0: Cecips i Spoulups ipove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis.

Recepts i Spoulops i pove. Shra shvidi da erti Radio Dardimanti.